Lodula gotongan topesa punolare. Wormrim umjobituni kumormo norit omitnan. Un wormsa chakpotnan lisio. Senongbo topesa punolare.